nostro che stai nel cielo, Padre nostro che stai nel cielo, santificasse il tuo nome. Padre nostro che stai nel cielo, santificasse il tuo nome, venga il nostro regno. Padre nostro che stai nel cielo, venga il nostro regno. Padre nostro che stai nel cielo, santificasse il tuo nome. Mira las cruces, mira las cruces. Mira las cruces, mira las cruces. Padre nostro che stai nel cielo, santificasse il tuo nome, venga il nostro regno, venga il nostro regno. Padre nostro che stai nel cielo, mira las cruces, mira las cruces, mira las cruces. Una vista perdida.